laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe

posto un bambino, adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.